0: professe.
1: Son qui per mia disgrazia. E poi son qui. Chi è morto? Voi, quel vecchio che lo manda da bestia.